0: Esce, esce.
1: Capre le voci che sembrere bassandere le voci a capire.